0: fai poi ponga le fai ungo neva yaso ia o i lava nisi o le whanau le atu whaatasir sakramete pa ia le whaipoi ponga i le whaingon neva yaso ia o whaamunia tele lava le atua i ainga fau ia ma whaambai mea umo i le atua ia ma moa le alofa o le tasi le tasi ia ma moa le ola fia fia ia ma whaavai ainga umo i le alofa ia ma mama, mama i le
1: mama le alofa
0: mama i le alofa ia manuia tele lava o tau waso fia fia whaamunia atu fau ia le ne yaso o leo te maita watu le fai maile fai poiponga i runga au kilani a nisi foi ora inga e al tamma leo vas vas yeah. Tolva a ia masiana mana mea e o nei leo te watu le tu fatasia le sakarame pa ia le fai poiponga ia manu ya tele lo lua inga fau vas ia fa amunia le atua ia ia te oe masia u mana mea ia o leo ua lua fai poipo ma tu fatasia le sakarame pa ia le fai poiponga fa amunia tele le atua lo lua as fie fie nene yaso ia matama lei, ia maustai lei se uto olua, ia mafialfani, mawa olua fialfani, faamunia tele le atua ilo olua ainga fau, ia olo faangana mai le tautua le si fonga lau mua, tatu pukalame, ia olea pfai faatini, ia mai le si fonga lau mua i Wellingtone, ia molitama leo vas, ia masio na faletua, ia polana maramea, lea ua tufatasia, ile sakalame tupa, ia olo faipuiponga, ile aso le nei.

Il fatto l'ho fatto, e le proclami fuori nei al Samuel Chies, e nei tula le fiaffi, nei tula le asso, e avevi vinga, ma il fava numa, il fava tanga le tua, e tu sai fuori moltato, nei savalinga, nei olanga le tu mau, e tato malanga lo fatta si mai oia, e le ngata fuori na, e fatto un tono mai io, tato wala, di asso le asso, Maliaso, if I tell of a twi, Iam, Malu Tato, Fonga, Falun Long, Po fair lava, only Nail and Langi, or Nekelopio, a kim, a Falun Long, my ear, fa, Talo Fatu, Mofolo Fatu, and the Swafferman Malo, Kerisu, so, Natatu, Tamama, Tina for, ya, Tama Tua, Tamama Tua, ya, I must for yearly. O te nuu mau, peo Samoa, yo America, Australia, yo la tumoto Pacifica. Yeah, welcome to Someone Cares Today. Yeah, fa malo le onsai, malo le malanga manuia. Yeah, atonu fo tato folau, folau langi maa, ele lofa malanga leo le tua. Isu tato wola, ilo tosoi fua, yeah, mloni yola. Yeah, fa ta lofa toile proclami on Someone Cares. Yeah, olo o... Ma fatas neima le sunga le afionga le faltua. Io le insinia le al tato ne yasu. Ia, yeah. Ofolo fatu. Fo ima fatalo fatu. Ina yu matu. Matu au va. Ia, yeah. Olo o malangatu. Ia tunuma mao. Ia, yeah. Onichi fo fuanga matute. E masa ne e tita wai. Ia, yeah. E fatalo fatu wai. A fai fo yon nei tavalinga wa afea. Ia le malanga na yu tatu ainga po wa afea oe. Ina yu ainga le malanga le maliu maleoti u motusia ima aftanga. Ia faa mase atu le anganga pa iyo le tua. Ia teotou umalava a taitonu fo iyo.

Mai vai, o nō la tunu ule vela, a. So mai vai e ame e au ngā li tangata soifua, a. Ia o iaia la Iesu o le tala lea, o le tala noanga le fafine lea. Ma Iesu, o nā o le fafine lea, ia e laina te iloa lea, e le mwhaina aisi le tangata, e iutaia le tangata Samaria, o nā wai e le vā, a. A le mania la o le whamitalanga lea, o le whai ato Iesu, e fai mai le fafine lea, e le fia vea ia mea na, e le ai u fafine, ae wa ia faa sao mai le talaanga, the woman spoke about the history of the things that need to be done straight. Fai mai me mo mua, o vetu Iesu, se a mai lava sina vaina se o winoe, fai mai le fine me mo mua, e le fesili le itaia i le Samaria, e le fesili fo le Samaria, e le iutaia. You cannot ask to trade. Ole history. Ole mea le tauna faya, e le tauna sopo le manao le si. Mai mea e le tua oi. E le fea vea ia. Ole lainga wa umana. Nga kolosi. Ai ole amatanga na ole talanoanga. E isi taimi fo iei tatu o langa, tatu sa vali, ole tatu sa ili. Tatu te sa ili ni mea awale le alualu iluma po se manaonga, ona ole manaonga Iesu i. Ona e vevela ua mutintini le la. E vevela. Ai ua manao mia se vaiolo vaiole vaiole e ola ile tangata. Essential, it's something that's very essential in life. Water, it's part of us for keeping us alive. I know tala noa la Yesu man fa fine sa Maria lungal mai eli. Na fainga tala ile tulanga le. Ai na faila ia Yesu va ana eiroina le mea le ia tia. Le vai leo te toa vatua. E te le toa kam fai sau mai asu vai I asu fai so. Le tala no anga le, na o la mai na fa pia mai le fa fine le. I know, to cut it short, fai ngan, fai mai. A faila ia se vai fa pena. E ma na ia la pia e fa soa mai. Na ia awani o to sau. E ki vai pe asu vai. Ia, na alua la e, fa mai no le o Yesu. Ia alu la e, mai le ainga, mai le wainga, mai ta maal to wainga. Ia e tali tina, le ia le isi ta maa, ia sao Yesu, le sao le ia lau tali. Ma ta ua tulo iai. Ia le, na ta sila fia mea umalava. But what we're trying to say here, ia ti tatoa, ona o le fesu ta'inga le tua, o Yesu o le alo le tua, ma le tangata e mana o mia le fesu swani. E I taimi tatou te whapea I lava I tatou, ua lava mea I o tatou lima. Tatou te le mana o mia, pe tatou te le, e te le foiro tatou fia foa I atu. Ai langa I eimi o mea o sā ia e whai ma poloka I ati tatou. There are things in our lives that we want to do good and do better or to give, but there are barriers in our hearts, in our lives, that will stop us from giving unto God. E te mi fa penga funga le o se awa onga ya te tato. A faila fa pe e ave esena mea. If we take away any barriers in our lives, pe ave eseni mea lo taupunu tia e lau vaai. Ile tangata, ile tangata. Avese ni mefoia pe wafaima papuni. Ilo iloa to lesi tangata. Pe fatau vaa ile tangata. Pe eselo na lanu, pe eselo na ngangana. Pe ese foilo po se tama, po se tina, po se tama, po se tama matua. Avese la mena e punitia ai e saola vaai ile tangata. If we take away any barriers and you see people as people, maybe that will come out as a different result or different outcome. Fa pela va ai Yesu ile tinale fa finita Maria. Na te leo va ai ile bao o me fo ye fa ma pab puni awa va ai o ye ole fa fini ole tu. Es el man yo to nga ma fo fonga fa pena. Pa tatu tatala no le al wan wan ai luma o tatu tangata. Wale alualu luma o tatu tangata fatu tua. Ame tatu mea umalava ile tua.